0: E beh, arrivata! Gnò de costoni a castanada!
1: Pensa che gnò, ho mai su pulito, te me fa suenire in obureio, lo scostonio. Lo sabes tu contourne? E ve lo mangiò a Merus.